0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: 9.5.3 FM Radio Maestral.
3: Eto, završava naš današnji spoj, naše druženje. Sutra se čujemo opet oko 13 sati. A iza 13.30 će nam Aleksandar Mateoni najaviti veliki World Cup Jiu-Jitsu 2026. Svjetsko prvenstvo Jiu-Jitsu u Nogi u Zadru. To je u Zadru 21. i 22. kolovoza. Pozdrav Josipo i čujemo se onda sutra.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel

fino in fondo. No, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale che nella gente, se lo vuoi ascoltare.